0: chaval. Cosa fai qui a Verona? Ma ti vedo triste, hai qualche problema di amore? Sei innamorato? Dimmi, che succede?
1: Amici miei, adesso sono a Verona. Sto soffrendo e llorando per un amore. Ora

0: venta de tejidos y materiales de confección al por mayor y detalle. Todo tela, 246-9802.
1: Desde San Pedro de Macorís, transmite FM 103.
2: Ciao, chaval. Cosa fai qui a Verona? Ma ti vedo triste, hai qualche problema di amore? Sei innamorato? Dimmi, che succede?
3: Amici miei, adesso sono a Verona. Sto soffrendo e llorando per un amore. Ora.